Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo,

una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Soprammonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione.

ora siedo sul letto del bosco che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Due grandi radio.
2: Due grandi radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
2: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

che aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco.

l'arbitro severo ma imparziale dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Sì.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da

0: stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Giovedì 3 settembre a Morciano di Leuca, la musica anni 80-90 dei The Vibes. Venerdì 4 settembre a Torre Vado, il Mago Marco.
4: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori.

0: Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvador Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: le tre.
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna follia.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Ti senti solo in mezzo alla gente,

0: Radio Aurora. Spot.
1: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012. Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Buongiorno dalla redazione. La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto a sua volta. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni. Prima di compiere il gesto ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo, anche fino al 2027, secondo fonti americane. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente rispetto a quando gli USA avevano parlato di un colpo rapido e decisivo. Il governo studia intanto una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. La misura durerà fino al 10 settembre, poi il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Sarebbero almeno due militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbero svolgendo accertamenti. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Sulcate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta nei rimanenti. Fuori invece Musetti che perde contro un altro australiano, Dinsweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: vado.
1: Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciate.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
5: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
4: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
6: Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
8: E devo raccontarti un sacco di cose.
9: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
8: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
10: Amore, oggi pepata.
11: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
10: Ma pronti per cosa?
11: Hai detto oggi papete.
10: Ma io avevo detto pepata.
11: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
8: Fantastico! E cos'altro offrite?
7: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
8: E il montaggio e lo smontaggio?
7: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
9: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
10: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
11: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
12: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
11: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
12: Certo! Ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche dal venerdì alla domenica tutte le sere.
11: Tradizione salentina. Mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania. Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
12: Perfetto! Allora prenoto anche ombrellone Lettini.
13: Buongiorno dalla redazione. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua e detriti che ha devastato il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Una persona è morta e tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco mattutino delle truppe russe a Odessa. Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Droni di Kiev colpiscono anche un impianto di difesa russo a 1.300 chilometri dal confine. Drammatico femminicidio suicidio ieri lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna, mentre arrivavano i poliziotti che la donna aveva chiamato al 112. Poi si è buttato a sua volta dal cavalcavia. La procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vernacci dopo un esposto del sindacato dei militari e gli avvertimenti del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Oggi scatta il record di longevità per il governo Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Calcio, colpo del Verona che nei sedicesimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno tre le squadre di Serie B agli ottavi dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2 regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. È tutto, a più tardi.
14: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.
15: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico scorrevole sui tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli Canosa in questi minuti. A Bari si rallenta sulla tangenziale per traffico da Mungivacca al bivio per le autostrade. In provincia di Brindisi, rallentamenti sulla statale 172 di diramazione dei Trulli poco prima del bivio per Laureto in direzione di Locorotondo. Lavori conseguenti ai rallentamenti sulla superstrada Brindisi-Lecce all'altezza del bivio per Squinzano e Torchiarolo in direzione Lecce. Stessa situazione per cui si viaggia a rilento a causa di lavori sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca tra Montesarto e Santa Maria di Leuca nei due sensi di marcia. Consueti incolonnamenti per il cantiere sulla statale 16 Adriatica a Maglia all'altezza del bivio percorsi nelle due direzioni. Infine nel Salento anche oggi controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce, presidio potenziato fino alle 19 sulla provinciale 362 Lecce Galatina e sulla provinciale 236 Surbo Casalabate. È tutto per questo aggiornamento. Da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: 4? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Pa.

0: Pete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Pete Salento Beach.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio. Mattina Aurora, i tuoi

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica adesso e del passato. La musica dei tuoi anni più belli.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Venerdì 4 settembre a Torre Vado il Mago Marco. Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
4: Saremo io e te.
5: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
6: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, K. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto, Scarnera e Morciano. Altre case in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
5: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
7: Legati per la vita.
8: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano. Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi. Eventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
9: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
10: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
11: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
12: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
13: Buongiorno dalla redazione. Oggi scatta il record di longevità per il governo di Giorgia Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD Schlein. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, scrive la premier sui social. Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Intanto nuova ondata di raid incrociati tra Russia ed Ucraina. Attacchi ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio. Un morto e 3 feriti in un raid russo a Odessa. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi 2 operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua e detriti che ha devastato il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Una storia su Instagram con scritto addio a tutti. Questo è l'ultimo messaggio di Federico Bella, il 36enne fiorentino, che ha ucciso ieri pomeriggio Lorena Isceri, 45 anni, lanciandola da un viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Tennis, ancora una rimonta e una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Schoolgate. Esce di scena Lorenzo Musetti, battuto in rimonta da Sweeney. Fuori anche Bellucci, eliminato da Fritz. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo. È tutto, a più tardi.
14: Aurora.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

ora puoi ascoltarla anche in diretta in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare, voglio staccare un po'
4: e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.
7: Aurora, non solo Italia.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, escluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio. L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Ehi! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Buongiorno dalla redazione. Al via Villa d'Este a Cernobbio, tra ministri e gotha dell'economia, la 52esima edizione del Forum Ambrosetti. Aumentano le sfide globali, ma c'è una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza, afferma il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato al Forum. Nel giorno in cui il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma, scrive sui social, la condizione che consente a una nazione di programmare. Il presidente argentino Milei alza la pressione sulla questione Falkland, promettendo nuove misure per bloccare un progetto petrolifero vicino all'arcipelago sotto controllo britannico. Le Malvinas dice sono argentine per storia e per diritto. Londra replica sono britanniche perché hanno scelto di esserlo. Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Intanto nuova ondata di raid incrociati tra Russia ed Ucraina. Attacchi ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio. Un morto e tre feriti in un raid russo a Odessa. La Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che sarà costretto a una rimonta dal fondo della griglia, sfoggerà un casco speciale ispirato a quello del suo idolo e amico Valentino Rossi al Mugello 2002. È tutto, a più tardi.
6: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Ultimi scampoli d'estate per Luca Argentero e Cristina Marino, che dopo la bellissima foto al mare con la quale hanno annunciato la terza gravidanza, si concedono ancora qualche giorno di relax. Ma il prossimo futuro incombe e l'attore ha già chiarito il da farsi. Amore, dobbiamo cambiare la macchina, perché davanti al romanticismo di un nuovo figlio, prima o poi arriva sempre il momento in cui bisogna fare i conti con la capienza del bagagliaio. Ottimismo ritrovato dunque dopo le polemiche da parte della coppia, che ha accusato la stampa di averli anticipati pubblicando le foto del pancino in copertina. Nella serie, anche nel mondo del gossip, può succedere che qualcuno ti rovini la sorpresa. Per Michelle Hunziker e Giulio Berruti, questa è invece ufficialmente l'estate della passione. La coppia, ormai insieme da diversi mesi, ha condiviso diversi momenti delle vacanze e della prima estate da fidanzatini ufficiali. A Ferragosto poi è arrivata anche una nuova foto, ma con una particolarità: Michelle ha disattivato i commenti, una scelta che ha fatto scattare subito la curiosità del popolo del web. I due sembrano comunque godersi tranquillamente la loro storia, lontani dal rumore dei social. E forse il vero lusso dell'estate è proprio questo: stare mano nella mano a guardare il tramonto senza leggere almeno 3.000 opinioni. Al contrario di Chiara Ferragni e José Hernández, che hanno appena festeggiato 7 mesi d'amore, naturalmente online, l'imprenditrice digitale ha raccolto un lungo carosello fotografico tra viaggi e grandi emozioni dalla Colombia fino al Perù. Altro che album di famiglia, qui siamo davanti a un vero e proprio tour internazionale. E proprio durante l'ultima vacanza sono scattate alcune indiscrezioni sulla possibilità di una gravidanza. Ma per ora non c'è alcuna conferma di qualche possibile cicogna in volo. In business class, infatti, ci sono solo la Ferragni e la sua dolce metà. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Il traffico scorre regolarmente sulle principali direttrici della regione. Per lavori sulla 16 Napoli-Canosa, tra la Cedonia e Candela, possibili rallentamenti in direzione di Canosa. Lavori anche sulla superstrada Brindisi-Lecce, all'altezza del bivio per Squinzano e Torchiarolo in direzione Lecce. Non si esclude la formazione di code nelle ore di maggior traffico. Consueti incolonnamenti per i lavori sulla statale 16 Adriatica a Maglia, all'altezza del bivio per Raccursi nelle due direzioni. Per concludere, in vista del weekend, ricordiamo che è ancora attivo fino al 13 settembre il servizio Salento in bus, organizzato dalla provincia di Lecce per raggiungere le principali località costiere dell'entroterra salentino. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
0: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: Visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
7: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
6: No, non stai sognando, sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
7: E allora vieni via.
0: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
0: Aurora, non solo Italia.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, pasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Venerdì 4 settembre a Torre Vado il Mago Marco. Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
5: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
7: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
8: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
9: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copre piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
12: Fantastico! E cos'altro offrite?
11: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
12: E il montaggio e lo smontaggio?
11: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
13: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
14: Amore, oggi pepata.
15: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
14: Ma pronti per cosa?
15: Hai detto oggi papete.
14: Ma io avevo detto pepata.
15: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Buongiorno dalla redazione. I successi dell'Europa sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Lo dice il capo dello Stato Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il tutto aggiunge mentre si riaffaccia l'uso della forza per pretese internazionali. Quindi il monito: basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social la Presidente del Consiglio. Stasera a Bari il discorso alla festa di Fratelli d'Italia. Due persone sono morte ad Andria in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città, sulla provinciale 155. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto, nuova ondata di raid incrociati, attacchi ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio, un morto e tre feriti in un raid russo a Odessa. Tennis si chiude con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare. Il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026, lo ha annunciato l'ITA. È tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora, non solo Italia.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce a infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo, stringe l'accesso emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dopo aver rilasciato ChatGPT for Teens, una versione del suo chatbot per i ragazzi, OpenAI finisce nel mirino degli esperti di sicurezza. Secondo un'analisi, diverse organizzazioni per la tutela di minori e analisti del settore hanno espresso dubbi sull'efficacia reale degli strumenti messi in campo dall'azienda per proteggere gli utenti più giovani durante l'uso dell'intelligenza artificiale, chiedendo verifiche indipendenti e maggiore trasparenza sul funzionamento dell'assistente. Il primo nodo critico riguarda il sistema automatico di stima dell'età. I tecnici ritengono che la tecnologia usata non sia abbastanza precisa e rischi di essere aggirata facilmente dai ragazzi, permettendo loro di continuare a usare la versione standard del chatbot senza alcuna protezione. Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di Transparency Tags, la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori. I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate. Il debutto degli AirPods con fotocamere slitta ancora, e stavolta la conferma arriva da una delle voci più affidabili quando si parla di Cupertino. Mark Gurman ha spiegato che il prodotto non farà parte della lineup che Apple presenterà al suo evento di quest'anno. Una assenza pesante, perché fino a pochi giorni fa tutto sembrava puntare nella direzione opposta. All'appuntamento autunnale, secondo le previsioni, dovrebbero comunque salire sul palco iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, tre dispositivi che appaiono praticamente certi. Gli auricolari dotati di sensori ottici invece restano fuori dalla lista. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Russians.
1: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Hai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
3: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
5: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
4: No, non stai sognando, sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
5: E allora vieni via.
6: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
7: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
8: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Trecase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
4: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Saluto dalla redazione. Il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social la Presidente del Consiglio. Stasera a Bari il discorso alla festa di Fratelli d'Italia. I successi dell'Europa sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, lo dice il capo dello Stato Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. E il tutto, aggiunge, mentre si riaffaccia l'uso della forza per pretese internazionali. Quindi il monito, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Due persone sono morte ad Andria in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Si stava allenando per salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore quando è scomparsa sulle pendici della montagna. Kylie McChrystal, di nazionalità canadese, risulta dispersa dal 1 settembre. L'ultima traccia è una foto che la ritrae sopra la capanna Carrel, a quasi 4.000 metri di quota. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Benzina a 2,046 euro, gasolio a 2,157. Per l'Unione Nazionale Consumatori un pieno di benzina costa 1,20 euro in più da inizio settembre. Dal 5 al 10 settembre è previsto un taglio delle accise sul gasolio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Dance 70-80.
1: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Radio Aurora, informa.
2: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. In apertura il femminicidio avvenuto in Toscana. La vittima è Lorena Isceri, 45enne salentina originaria di Squinzano. La donna è stata spinta giù da un cavalcavia sull'A1 dall'ex compagno, il 36enne Federico Vella, che poi si è tolto la vita gettandosi nel vuoto. Tutto avrebbe avuto inizio nel primo pomeriggio di ieri a Firenze, nei pressi dell'abitazione di Lorena, che sarebbe stata aggredita, legata e chiusa nel bagagliaio di un SUV, con Vella che l'ha prima condotta fino al viadotto Lora sull'A1 per poi commettere l'omicidio-suicidio. Prima della tragedia la donna sarebbe riuscita a chiamare il 112 e un suo amico, al quale avrebbe chiesto aiuto. Le autorità hanno iniziato le ricerche del veicolo e lo hanno individuato sull'autostrada, ma non sono riusciti ad intercettarlo in tempo. L'uomo aveva anche pubblicato dei messaggi d'addio sui social prima del tragico epilogo. Presunto caso di malasanità, è morto a 49 anni Andrea Baldari, originario di Gallipoli, in attesa di un intervento per la rimozione dei calcoli alla colecisti da ottobre. L'uomo avrebbe accusato un malore lo scorso 18 agosto, ma all'arrivo dell'ambulanza il medico aveva sospettato soltanto una grave crisi depressiva. All'arrivo in ospedale, invece, i medici attraverso una TAC si accorgono che Baldari è in coma a causa di una peritonite emorragica. Nonostante l'intubazione, il paziente muore la mattina seguente. Sembra esserci quindi una serie di ritardi e inefficienze dietro la morte dell'uomo e adesso i suoi familiari hanno presentato una denuncia querela. Nuovo incendio nell'ecocentro di L'Equila, già interessato dalle fiamme qualche giorno fa. Il nuovo allarme è scattato ieri mattina quando i vigili del fuoco sono dovuti ritornare sul posto per spegnere il secondo rogo, per il quale adesso si dovranno accertare le cause. Si attendono intanto a breve i risultati dei controlli di ARPA Puglia sulla qualità dell'aria. E due incendi si sono registrati nella notte nel Salento. Il primo a Casa L'Abate, tra Squinzano e Trepuzzi, dove un furgone cassonato è stato avvolto dalle fiamme. Una ventina di minuti dopo, un nuovo intervento ha impegnato la sede centrale dei vigili del fuoco a Lecce, in via Pomponio, dove le fiamme hanno completamente avvolto due auto, una Citroen Cactus e una Opel Mokka. Anche in questo caso sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. In particolare, l'origine di questo secondo rogo sembra sia dolosa. Siamo a Lecce, un uomo perde il controllo della sua auto all'altezza di una curva e finisce per sfondare il Dior in legno di un pub. È accaduto ieri pomeriggio nel tratto di strada tra via Dalmazio Birago e via Egidio Reale. L'auto, guidata da un uomo di 70 anni, si è schiantata contro la struttura esterna del Blue Beat, un locale nel rione San Pio. L'impatto è stato violento e ha completamente distrutto l'area esterna del pub. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Sorprende due ladri mentre tentano di rubare un'auto e allerta le forze dell'ordine, permettendo ai carabinieri di fermare i responsabili. I fatti, avvenuti lunedì scorso, hanno portato all'arresto un 37enne di Taurisano e un 35enne di Ruffano. Inoltre una 24enne di Alliste è stata denunciata in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato. Entrambi gli arrestati sono però tornati in libertà. Ieri, durante l'udienza di convalida davanti al giudice, hanno confessato i reati, manifestando l'intenzione di risarcire la vittima. La giudice ha apprezzato il pentimento e ha deciso quindi di procedere alla scarcerazione. avrà inizio il prossimo 12 ottobre il processo per i 3 presunti membri dell'organizzazione criminale sospettata di aver perpetrato una serie di furti e ricettazioni di rame e attrezzature agricole nel Basso Salento. Si presenteranno davanti al giudice un 48enne di Casarano, un 28enne di Ugento e una 24enne di Taviano. Tra gli episodi contestati emerge il furto avvenuto nel 2024 in una ditta di cannole, da cui vennero sottratti 10 quintali di cavi per alta tensione, causando un danno di 25.000 euro. I 3 sono accusati di essere responsabili anche di altri colpi avvenuti tra Tuglie, Parabita, Taviano e Alezio. Veniamo ora al comitato No Burgesi, che ha inviato al prefetto una richiesta di monitoraggio del sito dopo gli incendi degli ultimi giorni che hanno colpito altri impianti di stoccaggio rifiuti. Ai nostri microfoni il presidente dell'associazione Antonio Nuzzo.
3: Considerando gli ultimi eventi di questi giorni e i vari incendi che si sono verificati negli ecocentri di L'Equile e Ruffano e anche nella discarica di Nardò, ci siamo preoccupati di quello che potrebbe succedere nel caso un incendio scoppiasse anche a Borgesi, una discarica che ha le sue criticità e con la presenza nel suo ventre di sostanze che potrebbero avere degli effetti ancora più negativi di quanto lo abbiano già con l'inquinamento persistente nell'area nel caso ci fosse appunto un incendio. Quindi abbiamo chiesto al prefetto di organizzare una sorveglianza, di implementare un monitoraggio regolare della discarica al fine di evitare questo rischio di salute pubblica.
2: Veniamo ora alla viabilità e parliamo di controesodo estivo. Ai nostri microfoni la dottoressa Anna Maria Cosentino della Direzione Comunicazione di ANAS.
4: In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì 4 settembre a domenica 6, sulle strade e autostrade di ANAS, società del gruppo FS, ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti ed è per questo che ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso per il pomeriggio di sabato 5 settembre e per quello di domenica 6, con spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura.
2: Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
5: Oggi vi parlerò della mia città, Bari. Sì, perché oggi, 4 settembre, qui si terrà la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il primato di longevità nella storia della Repubblica Italiana del governo Meloni. Contemporaneamente, a partire da oggi, si terrà il Festival della Palestina. Quindi Bari oggi mostrerà la sua vivacità e la capacità di far convivere anime differenti. Sono stati infatti organizzati diversi cortei di protesta con manifestazioni che si muovono da varie realtà, ma fa riflettere che la prima misura adottata dall'amministrazione di questa città sia stata quella di aver interdetto il passaggio dei cortei nella via in cui ha sede proprio il consolato onorario di Israele. Questo fa riflettere perché fa comprendere quale sia il legame strettissimo che c'è fra il nostro governo e appunto la politica israeliana.
2: E ora lo sport, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
6: Ivan Ilic si candida all'elemento top del mercato estivo del Lecce. Il nazionale serbo ha scelto di lanciarsi in giallorosso e lui con il suo talento può elevare il livello tecnico delle giocate della squadra di Eusebio Di Francesco. E poi ecco Ali Dembélé, che si presenta come il vice di Danilo Veiga nel ruolo di terzino destro. Per presentarli, il direttore sportivo Stefano Trinchera gongola e con orgoglio ha dichiarato: sono due ragazzi che arrivano dal Torino, classe 2001 Ilic e centrocampista centrale. Dembélé è un 2004 che completa la batteria dei terzini. Ambedue arrivano a titolo temporaneo a Lecce. Non è stato sempre, a cominciare da Ivan. Un paio di mesi fa, quando con il mister pensavamo a rimpiazzare la partenza di Ramadani, immaginavamo come poter incastrare un altro centrocampista nel nostro reparto e lì è venuta questa idea al mister, che conosceva benissimo Ilic per averlo già allenato in passato. Il serbo ritrova il connazionale Sturic. Con Nicola avevo già parlato, lo conosco da una vita, avendo fatto insieme anche le giovanili della nazionale. Mi ha detto tante buone cose di Lecce e dei suoi tifosi. Dembélé ha scelto il Salento per programmare la sua crescita in Serie A. Il Lecce mi voleva e mi ha aspettato. Venire qui è stata la scelta giusta.
2: Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Ruberto.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Il traffico scorre regolarmente sulle principali direttrici della regione. Per lavori sulla 16 Napoli-Canosa, tra la Cedonia e Candela, possibili rallentamenti in direzione di Canosa. Lavori anche sulla superstrada Brindisi-Lecce, all'altezza del bivio per Squinzano e Torchiarolo in direzione Lecce. Non si esclude la formazione di code nelle ore di maggior traffico. Consueti incolonnamenti per i lavori sulla statale 16 Adriatica a Maglia, all'altezza del bivio per Raccursi nelle due direzioni. Per concludere, in vista del weekend, ricordiamo che è ancora attivo fino al 13 settembre il servizio Salento in bus, organizzato dalla provincia di Lecce per raggiungere le principali località costiere dell'entroterra salentino. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Saremo io e te.
8: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
9: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
8: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
0: vita. L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026, presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV, sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
10: Amore, oggi pepata.
11: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
10: Ma pronti per cosa?
11: Hai detto oggi papete.
10: Ma io avevo detto pepata.
11: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Venerdì 4 settembre a Torre Vado il Mago Marco. Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
3: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
4: Ehi! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: Ma senti che buon profumino, da dove viene?
6: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
4: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
6: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche dal venerdì alla domenica tutte le sere.
4: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
6: Perfetto! Allora prenoto anche ombrellone lettini.
7: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
8: Fantastico! E cos'altro offrite?
7: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
8: E il montaggio e lo smontaggio?
7: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
9: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. La donna aveva tentato di salvarsi chiamando il numero unico di emergenza prima di essere uccisa. Oggi il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana. Per festeggiare, la premier è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. E mentre la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità, la leader Demschlein attacca 4 anni buttati. Finanziamenti illeciti e bufera nella Reform UK di Farage. Due responsabili del partito britannico si sono dimessi oggi dopo l'inchiesta di Channel 4. Un video inchioda il leader e i due funzionari mentre discutono un modo per aggirare la legge elettorale al fine di ottenere denaro da un donatore americano. Farage replica: non abbiamo incassato denaro losco. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto ministeriale. Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Benzina a 2,046 euro al litro e gasolio a 2,157. Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana particolarmente difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di domani e domenica. È tutto, a più tardi.
11: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
12: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare.

0: 16.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio. L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate.

0: Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere un istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
1: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
2: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere.
2: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
3: E allora vieni via.
0: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Venerdì 4 settembre a Torre Vado il Mago Marco. Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 206.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. Dopo il fatto si è tolto la vita con lo stesso gesto. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Alle 16 in programma le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora.
1: Spot.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Pa.

0: Sapete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
3: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la vita. Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
5: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
4: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
5: Certo! Ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche dal venerdì alla domenica tutte le sere.
4: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
5: Perfetto! Allora prenoto anche ombrellone e lettini.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Aurora, non solo Italia.
1: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarría, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Rintracciato ed arrestato un 44enne tunisino che avrebbe confessato il delitto. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Bitkov, i media ucraini sollevano dubbi. Il Kiev Independent scrive che, secondo una fonte, i russi non vogliono che vengano qui a Kiev. Bitkov è sempre molto sensibile al sentimento russo. Consegnate ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Lo annuncia IGI, che raduna le aziende e imprese del settore e scrive: atto estremo e doloroso, licenziare le nostre maestranze significa privarsi del patrimonio più prezioso e dell'orgoglio delle nostre aziende. In chiusura la Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, alle 16 in programma le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Amore, oggi pepata.
9: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
8: Ma pronti per cosa?
9: Hai detto oggi papete.
8: Ma io avevo detto pepata.
9: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Pete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Pete Salento Beach.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
4: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Due grandi radio.
2: Due grandi radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
2: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: mare. Senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Venerdì 4 settembre a Torre Vado il Mago Marco. Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
6: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino,

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvador Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Rintracciato ed arrestato un 44enne tunisino che avrebbe confessato il delitto. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Bitkov, i media ucraini sollevano dubbi. Il Kiev Independent scrive che secondo una fonte i russi non vogliono che vengano qui a Kiev, Bitkov sempre molto sensibile al sentimento russo. Consegnate ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2500 lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Lo annuncia IGI, che raduna le aziende e imprese del settore, scrive: atto estremo e doloroso, licenziare le nostre maestranze significa privarsi del patrimonio più prezioso e dell'orgoglio delle nostre aziende. In chiusura la Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, alle 16 in programma le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora informa.
1: Buon pomeriggio da Davide Ruberto e dalla redazione. Sono arrivate le prime indicazioni sulle analisi ambientali a seguito dell'incendio che si è sviluppato all'Aquila lo scorso 29 agosto presso l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. Il sindaco Vincenzo Carlà ha diffuso un videomessaggio indirizzato ai cittadini riportando i dati delle prime analisi condotte da un laboratorio specializzato incaricato dal comune di esaminare campioni di terreno e fogliame. I risultati preliminari iniziano a escludere la presenza di inquinanti significativi nel territorio. Il campionamento ha identificato alcuni micro inquinanti, ma presenti in concentrazioni molto basse, inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. Carlà ha parlato di dati certi e incontrovertibili, pur riferiti a una campionatura parziale che sembrerebbero comunque confermare l'esclusione di ogni forma di contaminazione ambientale nella zona sottoposta a mappatura. Il sindaco adesso attende anche le risultanze di ARPA Puglia che saranno fornite nelle prossime ore. Torniamo invece al femminicidio avvenuto in Toscana. La vittima è Lorena Isceri, 45enne salentina originaria di Squinzano. La donna è stata spinta giù da un cavalcavia sull'A1 dall'ex compagno, il 36enne Federico Vella, che poi si è tolto la vita gettandosi nel vuoto. Tutto avrebbe avuto inizio nel primo pomeriggio di ieri a Firenze, nei pressi dell'abitazione di Lorena, che sarebbe stata aggredita, legata e chiusa nel bagagliaio di un SUV, con Vella che l'ha prima condotta fino al viadotto Lora sull'A1 per poi commettere l'omicidio-suicidio. Prima della tragedia la donna sarebbe riuscita a chiamare il 112 e un suo amico, al quale avrebbe chiesto aiuto. Le autorità hanno iniziato le ricerche del veicolo e lo hanno individuato sull'autostrada, ma non sono riusciti ad intercettarlo in tempo. L'uomo aveva anche pubblicato dei messaggi d'addio sui social prima del tragico epilogo. Presunto caso di malasanità, è morto a 49 anni Andrea Baldari, originario di Gallipoli, in attesa di un intervento per la rimozione dei calcoli alla colecisti da ottobre. L'uomo avrebbe accusato un malore lo scorso 18 agosto, ma all'arrivo dell'ambulanza il medico aveva sospettato soltanto una grave crisi depressiva. All'arrivo in ospedale, invece, i medici attraverso una TAC si accorgono che Baldari è in coma a causa di una peritonite emorragica. Nonostante l'intubazione, il paziente muore la mattina seguente. Sembra esserci quindi una serie di ritardi e inefficienze dietro la morte dell'uomo e adesso i suoi familiari hanno presentato una denuncia querela. Due incendi si sono registrati nella notte nel Salento, il primo a Casa Labate tra Squinzano e Trepuzzi, dove un furgone cassonato è stato avvolto dalle fiamme. Una ventina di minuti dopo un nuovo intervento ha impegnato la sede centrale dei vigili del fuoco a Lecce in via Pomponio, dove le fiamme hanno completamente avvolto due auto, una Citroen Cactus e una Opel Mokka. Anche in questo caso sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. In particolare l'origine di questo secondo rogo sembra sia dolosa. Siamo a Lecce, un uomo perde il controllo della sua auto all'altezza di una curva e finisce per sfondare il Dior in legno di un pub. È accaduto ieri pomeriggio nel tratto di strada tra via Dalmazio Birago e via Egidio Reale. L'auto, guidata da un uomo di 70 anni, si è schiantata contro la struttura esterna del Blue Beat, un locale nel rione San Pio. L'impatto è stato violento e ha completamente distrutto l'area esterna del pub. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Avrà inizio il prossimo 12 ottobre il processo per i tre presunti membri dell'organizzazione criminale sospettata di aver perpetrato una serie di furti e ricettazioni di rame e attrezzature agricole nel Basso Salento. Si presenteranno davanti al giudice un 48enne di Casarano, un 28enne di Ugento e una 24enne di Taviano. Tra gli episodi contestati emerge il furto avvenuto nel 2024 in una ditta di Cannole, da cui vennero sottratti 10 quintali di cavi per alta tensione, causando un danno di 25.000 euro. I tre sono accusati di essere responsabili anche di altri colpi avvenuti tra Tuglie, Parabita, Taviano e Alezio. Veniamo ora al comitato No Burgesi, che ha inviato al prefetto una richiesta di monitoraggio del sito dopo gli incendi degli ultimi giorni che hanno colpito altri impianti di stoccaggio rifiuti. Ai nostri microfoni il presidente dell'associazione Antonio Nuzzo.
2: considerando gli ultimi eventi di questi giorni e i vari incendi che si sono verificati negli ecocentri di L'Equile e Ruffano e anche nella discarica di Nardò, ci siamo preoccupati di quello che potrebbe succedere nel caso un incendio scoppiasse anche a Borgesi, una discarica che ha le sue criticità e con la presenza nel suo ventre di sostanze che potrebbero avere degli effetti ancora più negativi di quanto lo abbiano già con l'inquinamento persistente nell'area nel caso ci fosse appunto un incendio. Quindi abbiamo chiesto al prefetto di organizzare una sorveglianza, di implementare un monitoraggio regolare della discarica al fine di evitare questo rischio di salute pubblica.
1: Veniamo ora alla viabilità e parliamo di controesodo estivo. Ai nostri microfoni la dottoressa Anna Maria Cosentino della Direzione Comunicazione di ANAS.
3: In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì 4 settembre a domenica 6, sulle strade e autostrade di ANAS, società del gruppo FS, ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti ed è per questo che ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso per il pomeriggio di sabato 5 settembre e per quello di domenica 6, con spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura.
1: Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
4: Oggi vi parlerò della mia città, Bari. Sì, perché oggi, 4 settembre, qui si terrà la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il primato di longevità nella storia della Repubblica Italiana del governo Meloni. Contemporaneamente, a partire da oggi, si terrà il Festival della Palestina. Quindi Bari oggi mostrerà la sua vivacità e la capacità di far convivere anime differenti. Sono stati infatti organizzati diversi cortei di protesta con manifestazioni che si muovono da varie realtà, ma fa riflettere che la prima misura adottata dall'amministrazione di questa città sia stata quella di aver interdetto il passaggio dei cortei nella via in cui ha sede proprio il consolato onorario di Israele. Questo fa riflettere perché fa comprendere quale sia il legame strettissimo che c'è fra il nostro governo e appunto la politica israeliana.
1: E ora lo sport, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
5: Ivan Ilic si candida ad elemento top del mercato estivo del Lecce. Il nazionale serbo ha scelto di lanciarsi in giallorosso e lui con il suo talento può elevare il livello tecnico delle giocate della squadra di Eusebio Di Francesco. E poi ecco Ali Dembélé, che si presenta come il vice di Danilo Veiga nel ruolo di terzino destro. Per presentarli il direttore sportivo Stefano Trinchera gongola e con orgoglio ha dichiarato: sono due ragazzi che arrivano dal Torino, classe 2001 Ilic e centrocampista centrale. Dembélé è un 2004 che completa la batteria dei terzini. Ambedue arrivano a titolo temporaneo a Lecce. Non è stato semplice, a cominciare da Ivan. Un paio di mesi fa, quando con il mister pensavamo a rimpiazzare la partenza di Ramadani, immaginavamo come poter incastrare un altro centrocampista nel nostro reparto e lì è venuta questa idea al mister, che conosceva benissimo Ilic per averlo già allenato in passato. Il serbo ritrova il connazionale Sturic. Con Nicola avevo già parlato, lo conosco da una vita, avendo fatto insieme anche le giovanili della nazionale. Mi ha detto tante buone cose di Lecce e dei suoi tifosi. Dembélé ha scelto il Salento per programmare la sua crescita in Serie A. Il Lecce mi voleva e mi ha aspettato. Venire qui è stata la scelta giusta.
1: Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Ruberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Il traffico scorre regolarmente sulle principali direttrici della regione. Per lavori sulla 16 Napoli-Canosa, tra la Cedonia e Candela, possibili rallentamenti in direzione di Canosa. Lavori anche sulla superstrada Brindisi-Lecce, all'altezza del bivio per Squinzano e Torchiarolo in direzione Lecce. Non si esclude la formazione di code nelle ore di maggior traffico. Consueti incolonnamenti per i lavori sulla statale 16 Adriatica a Maglia, all'altezza del bivio per Raccursi nelle due direzioni. Per concludere, in vista del weekend, ricordiamo che è ancora attivo fino al 13 settembre il servizio Salento in bus, organizzato dalla provincia di Lecce per raggiungere le principali località costiere dell'entroterra salentino. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
1: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info

0: liste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
4: Non è la gelosia.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Pomeriggio Aurora. I tuoi anni più belli.

finire che piove. Devi vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

0: vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io,
1: no tu no,
0: vengo anch'io, no tu no, ma perché, perché no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché.
2: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra.

0: 16.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio. L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Venerdì 4 settembre a Torre Vado il Mago Marco. Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
2: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere.
2: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
3: E allora vieni via.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Amore, oggi pepata.
6: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
5: Ma pronti per cosa?
6: Hai detto oggi papete.
5: Ma io avevo detto pepata.
6: No, amore, hai detto papete. Papete.

0: Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
1: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. In Sicilia, Misilmeri, arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio critico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Witkoff, media ucraini sollevano dubbi. Il Kiev Independent scrive che, secondo una fonte, i russi non vogliono che vengano qui a Kiev e Witkoff è sempre molto sensibile al sentimento russo. Vuelta di Spagna in chiusura, una settimana dopo aver perso il leader Tadej Pogacar per una brutta caduta durante l'ottava tappa, la UAE Emirates si ritrova con la squadra dimezzata. Ai ritiri degli scorsi giorni di Pablo Torres e Jay Vine segue anche quello di Pavel Sivakov, costretto a salire in ammiraglia nella frazione di oggi a causa di un malore. È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
9: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
4: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
3: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
4: Certo! Ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche dal venerdì alla domenica tutte le sere.
3: Tradizione salentina. Mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania. Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
4: Perfetto! Allora prenoto anche ombrellone lettini.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
10: Saremo io e te.
11: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnere e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
12: Scarnere e Morciano. Da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnere e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
11: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
13: Legati per la vita.
14: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
15: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle Cinque Vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carta. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le Cinque Vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli,

0: e pensare un po' a voi.
1: La più
2: lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
2: e vi saluto ancora un po'.
3: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Vado, ma dove vado?
2: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
8: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Venerdì 4 settembre a Torre Vado il Mago Marco. Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
9: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Ehi, sì, dico proprio a te.
10: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
11: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
12: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
13: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino,

0: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
1: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto un drone russo ha colpito la sede dei servizi di intelligence ucraini di fronte alla cattedrale di Santa Sofia nel centro di Kiev. Lo ha reso noto il presidente ucraino Zelensky. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincerlo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn, a New York. La situazione è precipitata quando l'uomo armato di coltello si è avvicinato ai poliziotti scagliandosi contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è morto in ospedale. La cronaca ci porta in Italia. Un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione a Dispoli. È successo intorno alle 13:20. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti Electrolux proclamato da FIM, FIOM e WILM. La proclamazione arriva al termine dei 2 giorni di trattative al Ministero di Imprese e del Made in Italy. I motori alla Formula 1 è di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc, terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Su Radio Aurora, la musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Amore, oggi pepata.
1: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
0: Ma pronti per cosa?
1: Hai detto oggi papete.
0: Ma io avevo detto pepata.
1: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347-79-79-242. Papete Salento Beach.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla A4 Milano Venezia tra Castegnato ed il bivio per la A21 verso Venezia. Per un altro incidente, code per 5 km sulla 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano ed il bivio con la diramazione di Fiorenzuola in direzione di Bologna. Ancora in A1 per un altro incidente, code per 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Incidente anche in A14 con code di 3 km tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. Sempre per incidente, chiusa la statale 675 Umbro Laziale al chilometro 49.500. Ci troviamo a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Si tratta di un mezzo ribaltato che ha perso il carico. Disposta l'uscita obbligatoria a Bomarzo per chi proviene da Terni e a Vitorchiano per chi proviene da Viterbo. Queste le principali notizie al momento. Da Francesca Ilari è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Radio Aurora, info viabilità.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Belli.
1: Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità, non maleditemi, non serve a niente, tanto l'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento, lasciami il tempo di

questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà, forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà.

quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità, che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli, questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto, Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
2: vita. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
7: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
6: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento, per info e prenotazioni.

0: 4? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Buonasera dalla redazione. Esteri in primo piano. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti. La giuria chiamata a deliberare sul caso di Lindsay Clancy, la mamma che ha ucciso i tre figli, non è in grado di raggiungere un verdetto. Lo riportano i media americani. Il giudice William Sullivan ha dichiarato il processo nullo e ha aggiunto: non penso di avere altra scelta che dichiarare l'annullamento. Ora in Italia, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Un 44enne tunisino arrestato per altri motivi avrebbe confessato il delitto. La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio critico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Passiamo allo sport. Tennis, US Open 2026. Jasmine Paolini lotta quanto può, ma perde in 6-3-6-3 da Sorana Cirstea, che si qualifica agli ottavi di finale a New York. Per il calcio e la Serie A, stasera comincia la terza giornata, in campo alle 20:45, Genoa-Como. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
3: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento massime tra 33 e 38 gradi.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
3: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
2: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
10: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
11: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
12: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
13: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Ecco.

Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle Cinque Vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le Cinque Vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tappete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Tappete Salento Beach.
1: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Venerdì 4 settembre a Torre Vado il Mago Marco. Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
3: Radio Aurora informa.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Apriamo con la cronaca. Alcuni malviventi stanno prendendo di mira anziani e disabili a Lecce, attuando un pericoloso tentativo di truffa telefonica. I malviventi chiamano fingendosi ufficiali della polizia locale e sollecitano i familiari a recarsi al comando di Viale Rossini per ritirare notifiche o atti legati al ritrovamento di veicoli. L'obiettivo è far uscire da casa familiari o assistenti, lasciando le persone fragili da sole per entrare indisturbati negli appartamenti e commettere furti. Il comandante della polizia locale di Lecce, Donato Zaccheo, spiega che si tratta di tentativi di truffa messi in atto da individui senza scrupoli e su cui si stanno concentrando le indagini delle forze dell'ordine per rintracciare i responsabili. Due incendi si sono registrati nella notte nel Salento, il primo a Casa Labate, tra Squinzano e Trepuzzi, dove un furgone cassonato è stato avvolto dalle fiamme. Una ventina di minuti dopo, un nuovo intervento ha impegnato la sede centrale dei Vigili del Fuoco a Lecce, in via Pomponio, dove le fiamme hanno completamente avvolto due auto, una Citroen Cactus e una Opel Mokka. Anche in questo caso sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. In particolare, l'origine di questo secondo rogo sembra sia dolosa. Sono arrivate le prime indicazioni riguardo alle analisi ambientali a seguito dell'incendio che si è sviluppato all'Equile lo scorso 29 agosto presso l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. Ascoltiamo le parole del sindaco Vincenzo Carlà.
4: Il laboratorio incaricato dall'amministrazione comunale a tutela della salute pubblica, accreditato su base nazionale e come tale in grado di elaborare dati certi ed incontrovertibili, anche se riguardante una campionatura parziale per il momento, sembrerebbe confermare ed escludere ogni forma di contaminazione ambientale. Ritengo quindi, in attesa dei dati definitivi, di poter fornire attualmente, con doverosa cautela, l'assenza di problematiche di carattere nocivo nella zona interessata sottoposta a mappatura.
2: Potenziare la raccolta differenziata e avviare le eco-isole smart. Il comune di Veglia ha ottenuto un significativo finanziamento regionale destinato al miglioramento del servizio sul territorio cittadino previsto nel progetto Veglia Smart Recycling 2026 per un importo pari a oltre 56.000 euro. La novità principale sono le infrastrutture tecnologiche all'avanguardia pensate per rendere il conferimento dei rifiuti più semplice, efficiente e accessibile a tutti i cittadini. Veniamo al provvedimento del prefetto di Lecce che su invito del questore ha disposto il divieto di trasferta ai tifosi ospiti in occasione della sfida di calcio tra Squinzano e Vigor Trani in programma il prossimo 13 settembre, valida per il campionato di eccellenza. Il prefetto Natalino Manno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia della BAT, decisione presa in considerazione dei gravi disordini registrati lo scorso 29 marzo in occasione della finale di Coppa Italia promozione che vedeva opposte le stesse compagini. Chiudiamo col calcio. Il Lecce, oggi sono stati presentati in conferenza stampa due dei nuovi acquisti del mercato estivo, Ali Dembélé e Ivan Ilic, con quest'ultimo che ha parlato del suo rapporto con l'attaccante giallorosso e suo connazionale Nicola Sturić.
3: Lo conosco praticamente tutta la vita, che abbiamo giocato insieme dai settori giovanili della nazionale, quindi cioè, da una vita che ci conosciamo. Quindi ho parlato con lui, mi ha detto buone cose di questo posto, di questo club, quindi molto positivo.
5: Dall'inizio, dal primo giorno che ho parlato con il direttore e l'allenatore, mi hanno dato il 100% della fiducia e si vede che mi hanno aspettato a fine mercato, quindi era la scelta giusta, il Lecce.
1: L'almanacco di domani.
2: Domani è sabato 5 settembre. La chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta, San Bertino e San Prospero. I fatti di domani: nel 1946 Italia e Austria sottoscrivono un accordo sull'Alto Adige. 1957 viene pubblicato il libro On the Road di Jacques Kerouac. Nel 60 arriva l'oro alle Olimpiadi di Roma per Nino Benvenuti e Cassius Clay. 72 terroristi palestinesi prendono ostaggi a Monaco. Nell'82 Beppe Saronni vince il titolo mondiale di ciclismo. 97 si spegne in India Madre Teresa di Calcutta. 98 I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith debutta in vetta alle classifiche. E tra i nati, il 5 settembre, nel 1568 il filosofo Tommaso Campanella, 1638 Luigi XIV, re di Francia, 1827 il poeta Goffredo Mameli, nel 1914 il meteorologo Edmondo Bernacca, nel 39 il pilota di Formula 1 Clay Ragazzoni e poi due cantanti, 45 Old Stewart, 46 Freddie Mercury, 51 l'attore Michael Keaton, 94 il nuotatore Gregorio Paltrinieri. Previsioni meteo: domani il vento si attenua, sarà variabile e la giornata nuovamente molto calda. Cielo in prevalenza sereno, massime in aumento sino a 37 gradi. Il proverbio dice chi ben comincia è a metà dell'opera. E noi chiudiamo così. A tutti l'augurio di una buona serata e un buon weekend.
6: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Aurora. Aurora. Non solo non Italia. Solo Italia.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, regolare al momento il traffico sulla A14 Adriatica e lungo la A16 Napoli-Canosa. Per un incidente, code sulla tangenziale di Bari tra l'uscita per la statale 96 Barese e quella per lo stadio verso Brindisi. Previ code sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove per lavori si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Proseguono i controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce lungo molte strade del Salento. Domani sarà particolarmente monitorata dalle 7 alle 19 la provinciale Galatina-Copertino. Prima di chiudere, in vista del fine settimana, vi ricordiamo che ancora fino al 13 settembre sarà possibile raggiungere le principali località costiere e dell'entroterra salentino con il servizio Salento in bus. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
7: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
6: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
7: Certo! Ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche dal venerdì alla domenica tutte le sere.
6: Tradizione salentina. Mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania. Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
7: Perfetto! Allora prenoto anche ombrellone lettini.
8: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino,

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Aurora, non solo Italia. Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da

0: Non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
3: E devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, regolare al momento il traffico sulla A14 Adriatica e lungo la A16 Napoli-Canosa. Per un incidente, code sulla tangenziale di Bari tra l'uscita per la statale 96 Baresi e quella per lo stadio verso Brindisi. Previ code sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove per lavori si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Proseguono i controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce lungo molte strade del Salento. Domani sarà particolarmente monitorata dalle 7 alle 19 la provinciale Galatina-Copertino. Prima di chiudere, in vista del fine settimana, vi ricordiamo che ancora fino al 13 settembre sarà possibile raggiungere le principali località costiere e dell'entroterra salentino con il servizio Salento in bus. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Venerdì 4 settembre a Torre Vado il Mago Marco. Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre. Ingresso

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Aurora Sera su Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Aurora Sera su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it. Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.